0: potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: ¡Op, op, op, caballo!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 3:00.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi ha 20 anni e se ne sta a morire in un deserto come in un porcile, e per tutti i ragazzi e le ragazze

0: Sono le 3:59.
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Hai sbagliato indirizzo, gira al largo ragazzo. Non potresti capire mai, taglia corto, non so chi sei.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6 e 0 minuti.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan T.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso. Radio Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
12: L'inflazione

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 7:01.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
15: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso.
19: È il momento di Ma che bella domenica!

Questo vero incanto assieme a Siro Facchin. Buongiorno, buona domenica. Qualche minuto dopo le ore 7 c'è Giovanni Zani in diretta con voi qui sulla radio più bella e colorata del mondo, che è la vostra Radio Sorriso. Voilà. Voilà, bella gente. Abbiamo due ore davanti e saranno due ore condite dalla bella musica, perché qui a Radio Sorriso passiamo solo ed esclusivamente bella musica. Vi diamo anche la possibilità di richiederla utilizzando il numeretto magico.

Che canzone divertente con Davide Montali qui su Radio Sorriso. Ragazzi, è il momento dell'oroscopo, l'oroscopo di domenica, giorno 21 del mese di giugno. Attacchiamo con il segno dell'Ariete. Saprete catturare al volo le opportunità grazie ad un eccellente spirito d'osservazione e ad un'attenzione sempre più desta nelle faccende sentimentali. Prendete l'iniziativa, basterà un messaggio tenero e chiaro per sbloccare una situazione incerta da un po' di tempo. Il segno del Toro. Le pesanti dissonanze planetarie complicheranno la vita privata e lavorativa. Dovrete prendere atto di alcuni recenti cambiamenti, modificando almeno in parte il vostro modo di comportarvi. La linea dura non sempre paga e a volte la dolcezza è l'arma migliore. Gemelli, con la luna nel segno, sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto. Ottenere i miglioramenti desiderati nel lavoro, risolvere tanti piccoli problemi, accettare una richiesta particolare del partner storico o di uno nuovo. Voilà, e adesso qua ci fermiamo noi. Adesso agli amici che appartengono ai primi tre segni dello zodiaco dedichiamo una canzone. E che canzone! La canta Omar Codazzi, si intitola Vivo la mia vita. Buongiorno, buona domenica ancora. Ben svegliati, cari amici di Radio Sorriso.

La signorina Ceccarelli, Patrizia con Lo Sento, seconda parte dell'oroscopo di Radio Sorriso. Tocca al segno del Cancro. Il desiderio di fare tutto in una sola volta può farvi perdere di vista l'opportunità di agire con prudenza. I progetti, è vero, sono numerosi, ma proprio per questo bisogna affrontarli uno alla volta. Una nuova conoscenza vi creerà incertezza durante la serata domenicale. Leone, l'eloquenza e il senso di opportunità vi faciliteranno nei rapporti. Lo spirito pratico sarà un eccellente suggeritore, saprete cogliere tutte le sfumature di ciò che diranno gli altri. Esprimerete le vostre idee con garbo e raccoglierete consensi. Tocca al segno della Vergine. La luna porterà ansie e preoccupazioni, ma il resto del quadro astrale indica che è il momento di usare la vostra intraprendenza per pianificare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Non cercate alibi, potrete farcela a patto di impegnarvi a fondo. E qui ci fermiamo e andiamo avanti con la musica di Gigi Chiappin, Orchestra del Cuore.

0: Fichi Fichi. Gianni Drudi con Santiago, ragazzi, momento cappuccino, andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buoni.
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

con Marco Gavioli e ripenso a te, questo è il titolo della canzone. Allora andiamo avanti con l'oroscopo del giorno, tocca alla bilancia. Non aprite il vostro cuore ad una persona da poco conosciuta, spesso le apparenze ingannano. Non arrabbiatevi con un amico perché si è permesso di farvi notare certi vostri errori. Se rifletterete un po' vi renderete conto che ha assolutamente ragione. Scorpione, con un collega evitate le solite discussioni, se vuole lasciategli dire la sua, ma in modo che lo scambio prenda una piega positiva e costruttiva. Nel campo amoroso dovrete fronteggiare il problema dell'insofferenza per i legami troppo stretti o complicati. Sagittario, nel campo professionale si prevede qualche fatica, ma non mancheranno risultati soddisfacenti per tutti, anche sotto il profilo finanziario. In amore sarà più prudente mantenere comportamenti e rapporti collaudati piuttosto che cercare situazioni nuove. E adesso la musica.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

tua bambola d'amore, Sonia Mori su Radio Sorriso. Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona domenica, domenica giorno 21 del mese di giugno. Ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, dovrete tentare di chiudere la partita con una situazione personale ancora problematica, capricciosa e dispendiosa. Potreste perdere la pazienza, meglio allora fare un attimo, un ultimo sforzo in termini di diplomazia ed evitare impatti violenti con le persone scortesi. Vediamo l'acquario. Gli astri odierni favoriscono le storie segrete che vanno a pennello per chi è in cerca di avventure, chi è in coppia farà bene a prestare attenzione se non vuole essere scoperto o peggio cadere in una trappola sicuramente eccitante ma pericolosa. Pesci, bando alla pigrizia, la luna e Urano richiedono dinamismo e vi sproneranno ad agire in maniera tempestiva per stare al passo con i tempi. Se siete innamorati avrete più di un motivo per essere contenti e soddisfatti del rapporto di coppia. Hola, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, domenica 21 di giugno. Numero di telefono della vostra Radio Sorriso, quello più immediato, 345 48 45 663. Qui riceviamo WhatsApp, riceviamo Telegram, riceviamo l'SMS, 345 48 45 663. E adesso la musica, la

signori, Rosita, Orchestra Philadelphia, con questa canzone straordinaria che ancora a distanza di decenni si fa cantare. All'epoca la cantava Massimo Ranieri, no? Se bruciasse la città.

0: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola ragazzi, hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Sorriso.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 8:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita. Ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran. A Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso.
18: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

me, che sono Giovanni Zani, in questa domenica mattina. Ma che bella domenica, ma che bella giornata piacevole, in compagnia di un sacco di amici, con i vostri messaggi che stanno arrivando al 345 48 45 663.

questo gran bel giovanotto e bravo oltretutto, Diego Zamboni con Amore senza nome. Oh ragazzi, è il momento di celebrare i santi del giorno di questa domenica 21 di giugno. San Luigi Gonzaga religioso, che poi è anche il protettore di studenti scolari, di giovani tutti, ma si festeggia anche San Raimondo, San Leufredo, San Mevenno, Santo Ursicino di Pavia, Santa Demetria di Roma e Santa Marzia. Auguri se festeggiate il vostro onomastico proprio in questo 21 di giugno. Vediamo cos'è successo nel tempo in questa data. Nel 1948 nasceva il 33 giri, in principio fu il 78 giri, la prima evoluzione commerciale del disco fonografico, che è stato inventato nel 1894 da un tedesco. E immagino che in casa vostra qualche 33 giri ci sia, qualcheduno insomma avrà anche qualche reperto del 78 di giri. Va bene. Nel 1834, sempre in data 21 di giugno, tale McCormick riceve il brevetto per la mietitrice, e nel 1913 la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Nella storia dell'aviazione statunitense il nome di Georgia Ann Thompson è scritto a caratteri cubitali, anche se tutti la ricordano semplicemente come Tini, la prima donna a paracadutarsi da un aereo, 100 e passa anni fa. Va bene, dai, prima di incontrare i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno, io direi di mandare ancora un po' di musica. Adesso abbiamo Daniele Donadelli con La Bolognese, una bella polca.

Blue Moon, quando parlavamo di magia, anche in questo caso, in questo ultimo momento musicale, magia, poesia. Sì, cari amici miei, Luca e Blue Moon hanno creato un'atmosfera del tutto particolare. I vostri messaggi sono belli, carini e copiosi anche in questa domenica 21 di giugno. Continuate così, 345 48 45 663.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Michele Rodella, momento Begin, che ci accompagna direttamente all'ultima pausa, insomma all'ultima pausa cappuccino, caffettino, ombretta di vino, perché a quest'ora c'è chi si fa anche l'ombretta di vino. Cercate di non abusare, che poi le temperature si alzano di brutto brutto brutto e vi fa anche male. È meglio l'acqua. Ci fermiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: L'inflazione

0: negozi, ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

Lettera 22, non lasciarmi qui, è una canzone dei Cugini di Campagna, no? Che di recente hanno presentato a Sanremo qualche anno fa, nella versione di Anna Maria, tanta roba Allegretti qui a Radio Sorriso. Allora, tra i personaggi famosi che oggi festeggiano il compleanno, William Windsor, che detto così magari non vi dice niente, è tra i reali del pianeta e tra i reali del pianeta è senza dubbio il più amato, come lo era la mamma, Diana Spencer, no? E in molti vorrebbero vederlo sul trono d'Inghilterra al posto del suo papà, no? Carlo, da poco diventato re, insomma, ma succederà. Auguri a William Windsor, quanti anni fa? 43 anni. Poi mi festeggia anche Manu Chao, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Manu Chao sarebbe il cantante simbolo dei No Global, uno dei cantanti simbolo dei No Global. Auguri anche a lui, è del 61, un po' più vecchio di me, insomma ne fa 64 lui di anni. Poi mi festeggia anche Nino D'Angelo, è lo scugnizzo della musica italiana, che dalle giovanili esperienze di cantante e attore è giunto ad una piena maturazione artistica, prediligendo naturalmente oggi soprattutto il palcoscenico. Va bene, auguri a Nino D'Angelo. E mi festeggia tra gli sportivi anche Michel François Platini, quella campionissimo anche della Juventus, la mia squadra è il cuore. Vabbè, auguri anche a Platini, auguri a voi popolo di Sorresini se in questa data festeggiate anche il vostro compleanno. Magari fatemelo sapere utilizzando sempre il numeretto magico.

Infinity di Renzo Biondi su Radio Sorriso, prima della bella polca con Roby Music Folk dal titolo La Motoretta. Volevo ricordarvi che anche oggi io sarò in televisione con la signoria Paola per il magazine I Vicini di Casa. Dove? Quale canale televisivo? Ma Sorriso TV, dove posso andare io? La Radio Sorriso al piano sotto, dove ci stanno gli studi televisivi, alle ore 13, proprio all'ora di pranzo, anche oggi, in questa domenica 21 di giugno, noi vi faremo compagnia raccontandovi un sacco di belle cose, un sacco di belle storie, dandovi le indicazioni giuste per passare quello che resta del weekend in modo decisamente fotonico.

Due cuori, ragazzi, è finita anche la nostra domenica mattina assieme qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. I programmi continuano, naturalmente più tardi vi aspetto, come detto prima, anticipato prima, anche in televisione su Sorriso TV. Alla radio tornerò domani mattina come al solito, puntuale alle ore 6. Io sono sempre puntuale. Se voi arrivate prima, mi raccomando, aprite le finestre, arieggiate un po' gli ambienti, con calma arriverò anch'io. Ok, vi lascio con Manuel Malanotte e questa canzone che si intitola Brucerò.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica! Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 9 e 5 minuti.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, prevosta, ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace. Basta odio, prendiamoci cura del mondo. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano. Trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador, Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18, Spagna, Arabia Saudita. Ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21, Belgio, Iran. A Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: sfogliatella, brioche, bombolone.
20: Mamma mia che buono.
19: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Voglio.
19: Ascolta Antonino.
6: Sorriso.
22: È il momento di Ciao Ciao Domenica.
23: Buona Domenica.
24: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Buongiorno e buona domenica, cari sorrisini. Partiamo ringraziando le edizioni Caramba, parte della famiglia di Radio Sorriso. Con il brano del mese abbiamo ascoltato la voce di Roger, Dentro di me. Ancora buongiorno e buona domenica, pronto per accompagnarvi fino alle 12 oggi con Alex. L'appuntamento con Ciao Ciao Domenica, 345-4845-663 per mandarci qualche messaggino, se volete, se gradite, qualche audio vocale, oppure per parlare direttamente con me, 0423 7366 80, oppure 7366 81. Partiamo subito alla grande con un bel girettino di liscio, perché arriva la celebre mazurka variata. Buona domenica e buon divertimento con Alex su Radio Sorriso.

0: Buongiorno Alex, sono la Sandra di Brescia, auguro anche a te una buona domenica. Ciao, buona domenica ancora.
1: Grazie, grazie per questo bell'audio arrivato al 345 4845 663. Fatelo anche voi, così poi faccio ascoltare anche le vostre voci in diretta. Salutiamo Sandra e Agostino, gli amici di Brescia. Ragazzi, un abbraccio speciale. Ma ringraziamo e salutiamo anche Nazarene e Gabriele, già sintonizzati sulle frequenze del sorriso. Bravi, bravissimi. Mando un abbraccio speciale anche a Ketty e Robertino. Anche con voi ci vedremo davvero molto presto, perché abbiamo un bel appuntamento con Sorriso il 7 luglio a Rosolina Mare. Però poi, insomma, dai, abbiamo anche altre cose in ballo per rimanere sempre in tema. Accontentiamo adesso l'amica Regina di Badoere, che vuole dedicare al marito Marco Per Sempre Sì. E andiamo all'ultimo festival di Sanremo con la voce di Diego Zamboni.

con un saluto speciale agli amici di Oriago, Marilena e Adelio. Abbiamo ascoltato Isola dell'Amore con Gianni Dego in questa domenica 21 giugno con Alex. Salutiamo l'amica Aurelia da Udine. Siamo in estate, buongiorno a tutti. Esattamente, vero, vero. E poi ancora un saluto speciale a Luigina di Morgano, ogni presente, grazie mille. Ma salutiamo anche chi mi scrive: una buona giornata a tutti voi e un saluto da Assisi da parte dell'amico Adelio. Un salutone anche a te e soprattutto alla splendida città di Assisi, che è davvero incantevole. Accontentiamo un'altra grande amica di Radio Sorriso, che è Loretta di Spilimbergo, perché con i Folk che ti trai ascoltiamo questa polka dance.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Specialist. Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.

0: Al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Sorriso.
6: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Un grazie alla Mama Music, il nostro mitico Matteo Bensi con il brano del mese. Abbiamo ascoltato Figlia dei Monti proprio con Veronica Cuneo e Matteo Bensi, brano che sarà in gara al Festival di San Liscio 2026 a Gatteo Mare 1 e 2 luglio. Ovviamente Radio Sorriso presente in diretta con tante belle interviste, quindi saranno due serate davvero straordinarie. Intanto io ne approfitto perché abbiamo un augurio di compleanno davvero molto molto speciale. Pensate un po', vi porto in Messico perché arrivano gli auguri di cuore da parte di Clara, l'amica di paese, che fa gli auguri di buon compleanno alla nuora Yvonne, che vive appunto in Messico, con un abbraccio speciale ovviamente anche al figlio Gianluca da parte di Clara. E allora buon compleanno Yvonne anche da tutta Radio Sorriso. Il brano che ha scelto Clara è Messicana, così siamo proprio in tema. Buon compleanno carissima Yvonne, ancora un grande saluto anche al figlio Gianluca. Messicana!

Ritorniamo in diretta in questa domenica 21 giugno con Alex, ricordo fino alle 12. Altro bel messaggino che è arrivato al 345-4845-663. Ciao prof Alex, buona domenica a te, sono Celeste di Pozzonovo. Se per cortesia mi fai ascoltare le rose bianche di Tagliani, grazie. Oggi è l'onomastico di Papa Luigi, mi manca tanto, grazie mille. Grazie a te Celeste, un abbraccione e buon ascolto. Ascolto ovviamente sulle frequenze del sorriso. E ancora, buongiorno, volevo augurare una buona domenica a mamma Pasqua e zia Gabriella da parte di Marco, Barbara e Ilaria. E allora buona domenica e buon ascolto anche da parte mia. E poi ancora Rita di Maniago, e il sole saluta il nuovo giorno portando luce di speranza. Buongiorno, guarda che foto del mare con il tramonto, mamma mia che spettacolo. Grazie Rita, un salutone anche a te e grazie mille. Andiamo avanti in musica, arriva questa pazza estate, la mia canzone insieme a Sara Tommasi, e poi andremo ad accontentare chi ci richiede un brano degli Alpini, Va lì da Maiano.

Alex So e Sara Tommasi. Salutiamo chi mi scrive. Ciao mitico direttore Alex, buona giornata a te e a tutti gli alpini da Gemona. Salutiamo anche Tonino. Ciao Tonino, anche a te questa penna nera con Marianna Lanteri e a tutti gli alpini ovviamente.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno, dalle ore 21, Viale Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 10:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

il tango Te Quiero. Salutiamo l'amica Silvana di Castellucchio, un salutone, un abbraccio. E andiamo a ricordare anche uno dei prossimi appuntamenti con Radio Sorriso, perché venerdì 26 giugno, quindi tra una manciata di giorni, arriveremo per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta. Siamo in provincia di Treviso, in piazza Tobagi, per questa serata meravigliosa. Il Sorriso in piazza, ballo, divertimento, gadget dalle ore 21. Insieme alle voci di Radio Sorriso ci saremo io, Tiziana e Massimiliano. Venerdì sera 26 giugno, ore 21, non mancate. Anche perché con noi avremo ospiti speciali Graziano Cianni e Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Oltre a loro anche i ballerini della Scuola di Ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Il tutto con ingresso libero. E a disposizione area drink and food per stuzzicare qualcosina in attesa della serata danzante, oppure durante la serata, perché no? E allora non mancate, passate parola, perché venerdì 26 giugno vi aspettiamo con il Sorriso in piazza a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, Tobagi Festival. Ospiti speciali Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso e il mitico Graziano Cianni, che ascoltiamo subito con una sua kizomba, L'amore ti cambia.

Sorriso in piazza, ci sarà Graziano Ciani, 26 giugno, San Biagio di Callalta, Tobagi Festival, ma anche Stefania e Valentina, orchestra Sorriso, e non mancherà sicuramente questo loro ultimo successo, Dillo alla Luna!

Sentimento d'amore con la voce di Omar Codazzi alle 10:20 in diretta con Alex in questo appuntamento della domenica. Andiamo a salutare l'amica Sandra di Cerea in provincia di Verona. Salutiamo Anna di Fontane di Villorba che saluta tutti gli amici di Treviso che la conoscono, grazie mille. E ancora un saluto all'amica Giuliana di Montichiari Brescia, grazie di cuore. E ancora ciao Alex, ti ascolto, un mega abbraccio, mi metti una canzone, quella che vuoi tu, buona domenica, un bacione grande alla mia Mami 2, ciao Patti, ci sei mancata ieri sera, un abbraccio speciale. Proseguiamo con la Valeriona Nazionale con Divina, Valeria Marini su Radio Sorriso.

Gatti, Orchestra Piva su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto anche la nostra cara Morena di Mestre che ci richiede Luglio, grande protagonista a Sorriso, Elvis e le Chiare, vai col Ciaccia.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Sorriso!
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Ultima chiamata.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.
14: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
20: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano del mese Immagina su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, vorrei richiedere un brano, Francesca Mazzuccato con C'era una volta un fiume. Grazie mille, siete i migliori. Evelyn di Tolmezzo, grazie, grazie di cuore. Allora l'ascoltiamo, un bel moderato begin con Francesca Mazzuccato, C'era una volta un fiume. E subito dopo invece andremo ad accontentare l'amico Plinio con Piccolo Fiore, Enrico e Sabrina Musiani. Ma adesso dai, andiamo in musica. C'era una volta un fiume, arriva Francesca.

Enrico e Sabrina Musiani con un bel ricordo, questo grande artista, questa grande voce unica del panorama italiano, un piccolo fiore. Proseguiamo ancora e aumentiamo il ritmo, salutando anche Anna da Taggi di Sopra. Andiamo avanti con Oceani, arriva Matteo Tassi.

mazurka, e visto che oggi è il primo giorno d'estate, ne abbiamo approfittato per dedicarlo a questa nuova stagione in arrivo. Grazie a Lucio dalla Franciacorta che ci sta seguendo, grazie mille carissimo. E ancora buongiorno direttore, buona domenica, ci vediamo il 4. Oh, vi aspetto ragazzi, Giovanni e Rosetta, gli amici di Pellestrina, che bello, non vedo l'ora. E ancora ciao Alex, Ivana, se possibile un brano di Pietro Galassi, grazie mille e buona domenica. E io ti accontento carissima con questa Sinfonia d'amore, Pietro Galassi con Matteo e Manolo. Musica!

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 11:03.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: L'inflazione sale?

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: La voce di Igor Chimetto con Una nuova luce. Abbiamo accontentato l'amico Lino da Padova, che saluto e ringrazio. Sentiamo l'audio della nostra carissima amica di Verona. Ci aveva persi, ma ci ha ritrovati.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Maria Grazia da Verona. Sono felice oggi perché dopo una settimana sono riuscita a trovarvi nella radio.
0: E vai!
1: Ora sto ricamando un fiocco per una bimba che deve nascere. Ciao a tutti! Sono contenta! Ciao ciao!
0: Grazie, grazie Maria Grazia, complimenti per il tuo lavoretto che stai realizzando, per questa nuova nascita, questo nuovo arrivo. E ancora andiamo a ricordare un bel appuntamento proprio che ci riguarda, perché oltre a venerdì prossimo 26 giugno che saremo con il Sorriso in piazza a San Biagio di Callalta, martedì 7 luglio ritorna l'altro format di Radio Sorriso, il nostro Balliamoci Sopra.
2: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra, buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci in pista.
0: E allora siete pronti per una serata di divertimento, ospiti, ballo, gadget, speaker di Radio Sorriso? Vi aspettiamo con il nostro spettacolo, il Balliamoci Sopra, perché martedì 7 luglio ritorniamo con piacere a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, in piazza San Giorgio. Si balla dalle 20:45 con la musica delle grandi orchestre sotto le stelle di Rosolina Mare. Pista in acciaio con Iris, Max ed Alex e grandi ospiti speciali, perché con noi sul palcoscenico con i loro grandi successi avremo Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna e Matteo Tarantino. Una serata incredibile con le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance. A presentare la serata saremo io insieme a Giusy Mercury. E allora non mancate, martedì 7 luglio, piazza San Giorgio, Rosolina Mare, il tutto con ingresso libero. Ospiti speciali Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna e Matteo Tarantino. Martedì 7 luglio, direzione unica, Balliamoci Sopra, Rosolina Mare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

abbiamo ascoltato La Casa JJ dal suo ultimo lavoro discografico. Ciao Alex, buona domenica, saluti da Monaco di Baviera, se possibile un brano per la mia cara amica Teresa dalla Costa Azzurra, grazie mille da Angelina, vi accontento molto volentieri con il prossimo brano. Ciao grande artista, il direttore Alex, buona domenica e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai. Se possibile il tuo tormentone estivo dedicato a tutti i sorrisini in ascolto, un abbraccio da Silvano Furlanetto, e visto che la mia pazza estate è già andata in onda prima, ti accontento con un'altra canzone. Ringrazio e saluto anche un altro caro amico di Radio Sorriso, Leonardo da Cremona, che ci sta ascoltando in macchina, guarda, mi manda anche la prova. Grande Leonardo, un abbraccio e buona estate. E allora accendiamo la prossima canzone che voglio dedicare anche agli amici che mi scrivono: ciao Alex, se possibile la tua canzone, stiamo cucinando sgombri freschi alla griglia, mamma chissà che buoni. Un saluto da Loris, Francesco e Ketty. E allora vi accontento con La Danza del Fuoco. Accendiamo così la prossima canzone. Vai col ritmo!

E ci sarà anche Daniela Cavanna in questo 7 luglio speciale a Rosolina Mare con il Balliamoci Sopra di Radio Sorriso. Non mancate, mi raccomando, e passate parola, vi vogliamo in tanti, in tantissimi.

Passeggiata in Riviera, il Valzerino che parteciperà al Festival di San Liscio in gara 2026. Vi ricordo che avete anche la possibilità di fare qualche richiesta tramite la segreteria allo 0423 736 681. Fatevi sentire. Intanto vi regalo un'altra bella novità firmata Rossella Ferrari e i Casanova, un bel lento che si intitola Lei.

0: richiedi la tua canzone preferita 0423 736 681, il numero della segreteria di Radio Sorriso.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Vuoi radio?
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Sorriso.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Little Tony Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero, Cristiana e Angelo Petruccetti su Radio Sorriso. Amici, io vi lascio con le ultime richieste, con i vostri audio vocali, la segreteria, potete ancora fare qualche richiesta allo 0423 736 681. Poi dalle 12 sarete in buona compagnia con Elisa, Viaggiando Controvento. Io vi ricordo che sarò con voi domani a partire dalle ore 10 fino alle 12, così iniziamo anche il lunedì insieme. Saluto ancora Solidea di Rodeano Alto, che saluta tutti gli amici, tutte le persone che la conoscono, ormai sono tantissime. E poi salutiamo anche Leonilde di Sabito al Tagliamento, che oggi a pranzo ha il figlio e il pronipote. Salutiamo anche il marito Egidio. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, vi aspetto domani ore 10 qui in diretta su Radio Sorriso. Vi lascio con Castellina Pasi, Andrea Barbanera e questa Romagna vestita di rosa. Ciao sorrisini e buona domenica!

Maria Rosa, sono la moglie di Luigi e San Luigi voglio dedicare a questa una bella canzone a mio marito. Sono da Verona, grazie.

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica! Buona domenica!
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 12:04.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso.
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. L'inflazione

0: negozi, per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: È il momento di
1: Viaggiando Controvento.
2: Viaggiando Controvento.

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti da Elisa, pronti per partire per il nostro viaggio, zaino in spalla, cappellino perché fa caldo, se volete anche il ventilatore portatile, quello che si aziona con il bottoncino e vi rinfresca un pochino, acqua tanta sicuramente, un po' di provviste per andare a vedere alcuni luoghi del nostro territorio davvero interessanti. In questa primissima ora andiamo ad Asolo. Asolo, luogo, uno dei borghi più belli d'Italia, lo diciamo, luogo che è ricco di storia, deriva il nome dal latino Acelum ed è attestato fin dal primo secolo d.C. Gli studiosi hanno ravvisato una radice indoeuropea proprio nel nome di questa località, che è Ac, ovvero luogo aguzzo, perché è un luogo rialzato, in riferimento chiaramente alla natura collinare, no, di questo territorio, e il colle poi su cui sorge la rocca. La fama di Asolo ha dato i natali a diversi personaggi importanti, tra cui la regina di Cipro Caterina Cornaro. Tra il 1400 e il 1500 si stabilì qui e creò una corte intellettuale davvero molto molto interessante. Ricevuta la signoria del paese in cambio della cessione della sua isola alla Repubblica Serenissima di Venezia, ha fatto innalzare proprio ad Asolo un'elegante corte dedita soprattutto alla vita culturale. Qui ospitava diversi esperti, tra cui anche Pietro Bembo. Chi è Pietro Bembo? Pietro Bembo è colui che ha scritto Gli Asolani, un bellissimo dialogo. Gli Asolani sono un libro particolare, un libro che funge da trattato in altri, suddiviso in altri tre libri sotto forma di dialogo. Cosa contiene Gli Asolani? Perché è legato ad Asolo? A questa domanda risponderemo fra pochissimo.

Le maschere son muri che ci coprono e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

Marco Dazzi con Occhi, siamo ad Asolo in questa primissima ora di Viaggiando Controvento e stiamo parlando di Pietro Bembo. Pietro Bembo si stabilì ad Asolo per un periodo nella corte di Caterina Cornaro, regina di Cipro, una grande amante della cultura. E Pietro Bembo nel 1500, tra fine 1400 e inizio 1500, scrive la sua opera più importante, Gli Asolani. E questo trattato in tre libri sotto forma di dialogo è la prima opera importante di questo autore. È un dialogo sull'amore, è tutto ambientato tra l'altro nell'Asolo del 1400 presso proprio la corte di Caterina Cornaro, Corner. È diviso, vi dicevo, in tre libri, sono tenuti insieme da una cornice narrativa che prevede tre giornate di festeggiamenti nei giardini proprio di questo palazzo di Caterina Cornaro ad Asolo. Nel primo libro, il primo libro si chiama Perottino. Perottino chi è? È l'amante infelice, quindi parla del dolore, del malessere che nasce dall'amore. Il secondo libro invece vede protagonista Gismondo, che invece è l'amante felice, che quindi confuta tutte le tesi di Perottino e teorizza la positività dell'amore. Cosa succederà nel terzo libro? Nel terzo, che si divide poi a sua volta in due parti, ve lo spiego fra poco.

Paolo Bollettinari con Sognare con te. Stiamo parlando degli Asolani, quest'opera importante scritta tra il 1497 e il 1502 da Pietro Bembo, e che è questo dialogo sull'amore che si svolge e si ambienta ad Asolo. Il primo libro parla dell'amante infelice, dell'olore, del malessere. Il secondo libro parla dell'amante felice, quindi ci sono le prime tesi confutate e si teorizza la positività dell'amore. Il terzo libro si divide in due parti. Il terzo libro vede protagonista Lavinello. Lavinello confuta tutte le tesi precedenti, quindi quella sull'amore felice e l'amore triste, e sostiene invece la teoria dell'amore platonico, inteso come contemplazione della bellezza ideale presente delle cose invece terrene. E poi c'è un ultimo libro, fa parte sempre del terzo libro. Lavinello racconta di questo savio eremita che espone una dottrina dell'amore ispirata all'asceticismo cristiano, cioè come il protendersi verso Dio, verso Gesù, comporta un totale disinteresse per la bellezza terrena e quindi l'esclusivo desiderio di contemplare la vita divina, di rimanere affascinati, ammaliati, di innamorarsi, di quindi provare amore per quella pienezza che ci può dare soltanto la vita divina. Quindi un discorso piuttosto articolato sul tema dell'amore. Questi sono gli Asolani, ambientati proprio ad Asolo. Eppure Asolo è importante per tantissimi altri aspetti e quindi fra poco ne parliamo. Prima però, a proposito di amore, arriva Matteo Tassi con L'amore.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sorriso!
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Manuel Canela su Radio Sorriso col tango delle marionette apre questa seconda mezz'ora di trasmissione con Viaggiando Controvento, e stiamo parlando di Asolo. Siamo partiti dai personaggi del passato, andiamo un pochino di più alla contemporaneità con Freya Stark. Freya Stark fu viaggiatrice, scrittrice di origine tedesca, ma lei ha sempre amato Asolo, è il luogo per lei dove riposarsi, dove ritemprarsi dai viaggi faticosi. È stato un personaggio importante anche a livello storico, perché era molto in amicizia con Lawrence d'Arabia, Winston Churchill, e proprio per questa grande amicizia pare che abbia permesso ad Asolo di essere risparmiata dai bombardamenti del conflitto mondiale. Recentemente è stato aperto anche il giardino che è dedicato a questa scrittrice, un giardino dove sono stati anche trovati dei reperti del periodo romano e si può accedere, si può visitare. Diciamo che ha aperto tutti i primi tre sabati del mese, ed è questo parco che include l'antico teatro romano che è stato scoperto nel 1879, e poi chiaramente diverse piante e un giardino che davvero regala pace ed emozioni. Si accede attraverso delle visite guidate che poi illustrano anche tutte le numerose piante presenti. C'è un costo a persona che è irrisorio, adesso mi pare che si aggiri sui 3 euro, però andate a controllare. Il giardino però di Freya Stark potrebbe essere una bella soluzione per una gita fuori porta, per una visita proprio della domenica o del weekend o il sabato, appunto, dove ci sono le visite guidate. A circa però 200 metri dal castello di Asolo c'è una casa particolare, una casa che è appartenuta ad una delle più grandi attrici, che è stata protagonista anche di alcuni film, è stata protagonista recentemente perché hanno riportato alla luce la sua storia. Fra poco vi racconto qualcosa di più.

Bagutti con Stornellata. Di chi stavo parlando prima se non di Eleonora Duse? Eleonora Duse, la sua casa era su Via Canova. La casa di Eleonora Duse è privata, quindi non è visitabile, però è questo palazzo che è posto proprio sulla cinta muraria medievale, è stato affittato, è stato restaurato da Eleonora Duse con l'intenzione di ritirarsi. Poi, dopo varie vicende, la casa venne acquistata dalla figlia della Duse, Enrichetta, poi venne venduta nel 1934. Da vedere, proprio sulla facciata di questa casa c'è una lapide con un testo dettato dal poeta D'Annunzio, proprio a memoria della divina Eleonora Duse nel primo anniversario della scomparsa. La casa, lo dico, non è abitabile, però diciamo che è una casa che è stata importante. Asolo ha avuto sicuramente un significato importante per Eleonora Duse. Eleonora Duse, sapete, grandissima attrice, è stata innamorata in maniera folle di Gabriele D'Annunzio. Si è scritto tanto su questo amore travagliato, perché Gabriele D'Annunzio era un esteta, era il superuomo, no? Come un po' Niciano sotto questo punto di vista, e quindi non l'ha mai amata a fondo, secondo me. L'ha amata per un periodo, l'ha utilizzata anche per alcune sue opere, perché lei con i suoi spettacoli era diventata una donna piuttosto facoltosa e ha avuto un'infanzia travagliata. Insomma, è stata una donna dalla vita piuttosto particolare, che vale la pena di essere letta sui numerosi libri. Io ne ho letto qualcuno nel corso del tempo, ma anche visionata. È stato fatto, ed è stato nel 2025 è uscito un film proprio su di lei con degli attori straordinari italiani. Siamo arrivati quasi alla fine, fra poco vi racconto come Eleonora Duse definiva Asolo.

Stiamo parlando di Asolo. Per chiudere il nostro cerchio, direi di leggere le parole che Leonora Duse spendeva per questo, uno dei borghi più belli d'Italia, e diceva: amo Asolo perché è bello e tranquillo, perché non è lontano dalla Venezia che adoro. Allorché al mattino apro le imposte della mia camera nel vano della finestra e si inquadra il Monte Grappa, allora metto due vasi di fiori sul davanzale. Questo sarà l'asilo della mia ultima vecchiaia e qui desidero di essere seppellita. Ricordatelo e semmai ditelo. Queste le parole di Eleonora Duse, scritte e dedicate proprio ad Asolo. E così abbiamo chiuso il cerchio del nostro viaggio di questa primissima ora. Siamo partiti dall'etimologia, abbiamo parlato di Pietro Bembo con gli asolani e la regina Caterina Corner, abbiamo parlato di Freya Stark, abbiamo parlato di Eleonora Duse, insomma abbiamo fatto un giro a 360 gradi in questo borgo piccolissimo ma davvero denso, davvero ricco. Poi con una bella passeggiata si può arrivare fino alla Rocca e lì il paesaggio è davvero degno di nota e davvero meritevole sicuramente. Siamo arrivati alla fine di questa primissima ora, fra pochissimo ci spostiamo in un altro dei borghi più belli d'Italia ed è Pomponesco.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 13 e 6 minuti.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Eccoci qua in questa seconda ora di Viaggiando Controvento con me Elisa alla scoperta del nostro territorio. Questa volta andiamo in un borgo lombardo, siamo nel Basso Mantovano, che si è conquistato il posto nel club dei borghi più belli del mondo. Sto parlando di Pomponesco. La sua bellezza, il passato intrigante ci raccontano questo borgo bello. È un paese sulla riva sinistra del Po, la sua storia è stata da sempre legata a questo fiume per i commerci, per gli arrivi. Insomma, il fiume è sempre stato un qualcosa di importante, l'acqua in generale, per lo sviluppo del territorio. E il territorio di Pomponesco è passato di mano in mano, dagli Etruschi ai Galli. Il nome però deriva da una famiglia, la famiglia romana Pompea, che si stabilì proprio in queste zone durante il periodo dei Romani, vi risiedette per un po' di tempo. Ma fu un Gonzaga che segnò il destino.

Natale con insieme andiamo a Pomponesco, un Gonzaga ha trasformato questo piccolo villaggio in un sogno idealistico e glorioso. Andava molto di moda durante il XV-XIV secolo la costruzione della città ideale. Come Sabbioneta ci siamo stati qualche tempo fa. Giulio Cesare Gonzaga, uomo dalla mente molto fervida, decise di plasmare Pomponesco per renderlo un luogo di rappresentazione perfetta di questa città ideale. Oggi, al posto dell'antico castello che è stato poi abbattuto dai francesi nel 1700, c'è una bellissima piazza che è Piazza 23 Aprile, racchiusa da tutti questi palazzi che richiamano lo stile gotico, quindi molto molto antichi. Sono palazzi che sono databili tra il 1590 e il 1630 e conservano ancora oggi degli affreschi, degli soffitti originali in legno. Insomma, sono dei luoghi storici, come tutto il centro di Pomponesco. Sulla piazza abbiamo diversi palazzi, c'è anche un teatro, ma di questo parliamo fra poco.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Siamo a Pomponesco e stiamo parlando del centro storico dove si affacciano diversi palazzi, il palazzo comunale, poi c'è una chiesa, la chiesa trecentesca dedicata a Santa Felicita e Santa Felicita ai sette fratelli martiri, che delineano il profilo dello slargo con tutte le loro torri. E poi c'è una piccola perla che è un teatro, il Teatro Novecento, che è proprio il tipico teatrino di paese, quello che si trovava in diverse località. Ne esistevano tantissimi un secolo fa, poi sono stati magari abbattuti o sono stati convertiti ad altre cose, però qui rimane uno dei teatrini esistenti e costruiti nel 1900 e completa sicuramente l'offerta culturale di questo piccolo borgo. È un teatro di paese molto diffuso soprattutto nella pianura padana nel secolo scorso. Il paese è stato scelto proprio per la sua caratteristica, per la sua bellezza, anche da diversi registi come location per i film, per esempio Zavattini, oppure Bertolucci, oppure Tinto Brass. Anche Terence Hill è andato da quelle parti e hanno colto proprio la suggestione di questo paese, facendolo diventare un set per le loro scene, per i loro lungometraggi. Insomma, abbiamo raccontato qualcosina su Pomponesco. Se avete curiosità, se ci siete stati, se ci andrete, mandatemi mi raccomando qualche fotografia. Fra pochissimo invece ci spostiamo in cucina per una ricetta facile ma giusta per l'estate.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Sono più furbi.
16: Motore, azione, Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
20: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
23: Famila, con noi sei in famiglia. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Omar Lambertini con Voglio te e no, vorrei una bella granita alla pesca. E quindi fra pochissimo, anzi adesso vi do il procedimento e gli ingredienti, ingredienti e procedimento per realizzare la granita alla pesca. Sono pochi ingredienti gustosi che messi insieme vi fanno il dolce fresco per l'estate. Non si ha voglia di accendere il forno adesso, non si ha voglia tanto di cucinare con le alte temperature, quindi una bella granita può essere la soluzione. Cosa ci serve? 600 g di pesche mature, mi raccomando, quelle un pochino più mollicce, 400 g di acqua, 180 g di zucchero. Basta, solo questi tre ingredienti qui: 600 g di pesche mature, 400 g di acqua, 180 g di zucchero. Questi sono gli ingredienti per la granita alla pesca. Fra poco il procedimento.

Sì, amore, stasera sono triste, triste e solo. Ti penso, sai, e dolcemente sussurro il tuo nome. Il tuo nome è come un fruscio del vento che al calar della sera ti porta questa mia preghiera. Cara, ovunque tu sei, ovunque la mia voce ti giunga, ricorda, ricorda i nostri momenti felici e non piangere, non piangere, amore. I giorni passeranno presto, sai, e presto saremo ancora di nuovo insieme, insieme in un magico momento, io e te, ancora insieme.

Gianni Deco con Occhi Verdi, pronti per la granita alla pesca? Io penso di sì. Allora prendiamo i nostri 600 grammi di pesche mature, le sbucciamo, le tagliamo a pezzettini, trasferiamo queste pesche in una ciotola bella capiente e prendiamo il frullatore a immersione e frulliamo tutte queste pesche. A questo punto prepariamo lo sciroppo, cioè prendiamo un pentolino, ci mettiamo 400 grammi di acqua, ci mettiamo 180 grammi di zucchero e portiamo a bollore. Quando bolle l'acqua con lo zucchero, la dovete lasciare lì per 3-4 minuti circa. A questo punto versiamo lo sciroppo ancora caldo, però non deve essere bollente, sennò non va bene. Lo versiamo nella purea di pesche e mescoliamo bene bene bene con un cucchiaio. Trasferiamo il composto in uno stampo, quello di metallo, va bene anche lo stampo da plum cake, la tortiera, quello che andate meglio. Lo coprite con la pellicola e lo mettete in freezer per 2 ore. Ogni mezz'ora però ricordatevi di aprire il freezer, di togliere la pellicola, di mescolare il composto con un cucchiaio, perché così si rompono i cristalli di ghiaccio. A questo punto dividiamo la granita alle pesche, la mettiamo nei bicchierini e voilà, il gioco è fatto ed è un dolce estivo con soli 3 ingredienti.

Giampiero Vincenzi e Castellina Pasi con questa bellissima cumbia dal titolo Diana chiude la nostra puntata della domenica. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio, siamo stati ad Asolo, siamo stati a Pomponesco, abbiamo preparato la granita alla pesca golosissima, giusta per un fine pasto goloso e giusta anche per una merendina, magari la granita fatta così con la brioche come fanno al sud, perché no, buonissima sicuramente. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro una buona domenica, un buon fine settimana e ci risentiamo come sempre la prossima con Zona Cinema e con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
3: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
4: Rifiuto.
3: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
4: Rifiuto.
3: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
4: Rifiuto.
3: Colpo di scena, rifiuta tutto.
4: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 14 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: momento di Fortemente Domenica.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con le voci di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna.

cari sorrisini belli, vicini e lontani, ben trovati. Buona domenica pomeriggio a voi tutti. Buona estate 2026, questa domenica 21 giugno, solstizio d'estate. Ma ce ne siamo già accorti, eh? C'era stato già un bel momento a maggio, poi già da un bel po' di giorni, insomma. Ci siamo accorti che è estate, però ufficialmente con il solstizio e inizia proprio oggi 21 giugno. Bene, grazie a voi di esserci con Radio Sorriso, una radio per tutte le stagioni ovviamente. E benvenuti nel nostro pomeriggio dei dì di festa fortemente domenica. Bentrovati tutti da Claudio Prospero e naturalmente come sempre ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio di festa, buona musica, buona estate, ragazzi, partiamo fuoco alle polveri, dai! E sarà certamente con Radio Sorriso un'estate in

Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia al comando su Ducati, tallonato dall'altro pilota della Ducati, Marc Marquez. Terza l'Aprilia di Ogura. Questa dunque la situazione per quanto riguarda dunque il Gran Premio di MotoGP. Buona festa a tutti, buona musica, c'è Irene.

edizione Irene Grillo. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox con Gigi Chiappin, l'orchestra del cuore. Oggi è anche il compleanno di Gigi. Tanti, tanti auguri, caro Gigi. Buon compleanno, buona vita e buona, buona musica sempre. Il Fox, che bello è!

Che bello è il Fox con Gigi Chiapin, l'orchestra del cuore. Meno 10, mancano 10 giri al termine. I due piloti della Ducati, Bagnaia e Marquez, sono insieme, augura 7 decimi dalla coppia di testa, pronto ad approfittare di eventuali occasioni. E visto mai, di solito, magari non sempre, ma di solito si dice che tra i due litiganti il terzo gode. Auguriamoci di no in questo caso, e magari una bella vittoria di Pecco Bagnaia non farebbe male, non starebbe male. Gian Piero Vincenzi, ragazzi, tutta la musica da ballo.

protagonista Giampiero Vincenzi, Roccobia, naturalmente, cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani. Protagonisti anche voi in questo nostro pomeriggio di festa, in questo primo pomeriggio dell'estate 2026, protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.

0: negozi, per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sorriso.
14: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
15: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Protagonista Federico Olivotti.

la fisa di Giorgio Villani, la mazurca, la marmotta. Buona continuazione di ascolto, buona domenica pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, fortemente domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Per le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Un flash da Bern per il Gran Premio di MotoGP della Repubblica Ceca. La vittoria di Marc Márquez, che nel frattempo aveva superato Bagnaia, superato anche dall'Aprilia di Ogura. Dunque una classifica finale della gara: Marc Márquez vincitore su Ducati, al secondo posto l'Aprilia del giapponese Ogura, poi in terza posizione sul podio Francesco Bagnaia su Ducati, un ritardo di 2 secondi e 2, subito sotto il podio un'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio con un ritardo di 2 secondi e 4. E adesso con questa vittoria Márquez si porta a meno 40 da Bezzecchi. Due gare fa era oltre i 100 punti di stacco, dunque sempre più che mai Marc Márquez in lotta per il mondiale. Ed è tutto da Berna per la MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Subito in quella di Padova, salutando Mauro con Leoni dei Fiori, la baciata a tu, Maccia Tequila. Poi si va in quel di Udine, salutando Jordi e Sandra con una bella estate italiana, la tradizione casa.

la musica da ballo con Radio Sorriso. E questo è il nostro pomeriggio dei Dì di Festa, fortemente domenica. Andiamo a Rieti, Torre in Sabina, andiamo a salutare Pier Maria con protagonista Anna Maria Legretti, cantante di Balera.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.

Era caro nonno il sax di Samuele Bazzella. Fortemente domenica in questo pomeriggio di festa, in questo primo pomeriggio dell'estate 2026, la Kizomba insieme con Manuel Martini, tu sia fine domenica.

autunno. Andiamo a Lucca per salutare Sara, protagonista Maurizio Medeo. Ciao Mauri, la voce del silenzio. Poi a Spilimbergo, salutando Paolo con Lorenzo Pilat Toio.

Cappella di Mirano per salutare Mirlanda con Paolo Ciocciola Occhi Neri. Facciamo gli auguri anche al figlio Fabio che con Vania ieri hanno coronato il loro sogno d'amore. Tanti tanti auguri agli sposi Occhi.

Giuseppe Spinelli come nelle favole. Una begin sorrisini, dai, eccole in arrivo, non ci si fa mancare nulla. Nunzia Tulipano, la premiata band, ed è un dolce incanto.

Radio Sorriso. State ascoltando Fortemente Domenica. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Carglass ripara. Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

alle 15:37 in questa domenica 21 giugno, fortemente domenica a Radio Sorriso con Claudio Prospero insieme con tutti quanti voi, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663, un valzer lento insieme a Marco Zeta, Vieni Piccina. A seguire Aragogna per salutare Nina insieme con Gigi Nardini e Friul.

ballare con Radio Sorriso. Sorriso in piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso. L'appuntamento per venerdì prossimo 26 giugno dalle 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione, i gadget insieme con i nostri Alex, Tiziana e Max. Ospiti di questa bella serata Graziano Cianni e Stefania Valentina dell'Orchestra Sorriso insieme con i ballerini della Scuola di Ballo Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è libero, a disposizione area Drink and Food. Venerdì prossimo 26 giugno il Sorriso in piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso, e diamo così inizio all'estate, anzi direi di più alla pazza estate, tutta da ballare con Radio

Alex con Sara Tommasi per una pazza estate 2026. Andiamo a salutare Fabrizio Bicio in quella di Verona insieme con Daniela Cavanna, quel sorriso in volto.

Sorriso in volto, Daniela Cavanna. Cari sorrisini, attenzione. Martedì 7 luglio andrà in scena al Castello di Udine, al piazzale, e nel piazzale del Castello di Udine lo spettacolo teatrale con Sigfrido Ranucci, il noto famoso giornalista, con lo spettacolo Diario di un trapezista. Lo spettacolo e l'opera svelano il lato più intimo e privato del noto giornalista, conduttore di Report, vittima di alcuni attentati, portando sul palco aneddoti personali, retroscena dei suoi reportage più rischiosi e la genesi di quella che lui stesso chiama la teoria del trapezista. Lo spettacolo Diario di un trapezista con Sigfrido Ranucci andrà in scena, allora lo ricordo, martedì 7 luglio nel piazzale del Castello di Udine. Abbiamo dei biglietti omaggio, chi desidera esserci, partecipare, mi invii un messaggio, magari con il nome Ranucci, al 345 48 45 663. L'invito ovviamente a per coloro che sanno di poter avere la possibilità dunque di essere presenti. Martedì 7 luglio nel piazzale del Castello di Udine dal 21 con lo spettacolo Diario di un trapezista di e con Sigfrido Ranucci. Martedì 7 luglio nel piazzale del Castello di Udine.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 16:02.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
16: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Parola di Antonino.
18: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork. Sorriso.
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immagina.

16. Fuoco alle polveri, cari sorrisini, per questa terza e ultima ora insieme di Fortemente Domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, più giovane che mai. In quella di San Zenone degli Zelini vado a salutare Giorgio. Allora, buon lavoro te tra carte, cartine, in ufficio, ma la bella compagnia ovviamente con Radio Sorriso. Ciao Giorgio, Matteo Bensi, protagonista domenica Hawaii. Poi si va in quella di Cervignano, vado a salutare Lucio e Doriana. Buona domenica a voi. A seguire protagonista sarà Marianna Lanteri, rondine Bianca.

tuya. Autoscatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un giorno.

parlando, ricordando Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. E a proposito di grandi eventi, l'1 e 2 luglio prossimi all'Arena Rubicone di Gattheomare andrà in scena il Festival di San Licio, il quarto festival internazionale della musica da ballo, e presente Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo, l'1 e 2 luglio prossimi all'Arena Rubicone di Gattheomare. Tra i brani che concorrono a questa quarta edizione del festival, Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco al San Licio 2026.

Up qua il Ciaccia con Davide e i ragazzi del sole. Un meneito, dai, c'è genio, ragazzi. Uffa, uffa, che afa. E rinfreschiamoci, dai, con la musica, la compagnia di Radio Sole.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sorriso.
4: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Cica Cica, Dante Effetto Musica. Cari ragazzi, cari sorrisini, nell'ultimo segmento del nostro pomeriggio di festa insieme, vado in quella di Brescia a salutare Gabriele Nazareno. Un abbraccione a voi, grazie per la compagnia, mi scrivo che ci stai facendo in questa domenica pomeriggio rovente. Fortuna che c'è Radio Sorriso, ci rinfreschiamo un pochettino, eh. Bene, ciao ragazzi. Gabriele Nazarena, poi da Brescia vado a Marostica, vado a salutare Ivana e vado a salutare anche Vilma. Finale insieme ragazzi, pronti per un Alligalli con Gianni Dego, ci sono i Vatussi e sei diventata nera, vai!

io e te. Cari sorrisini, prima di salutarci una baciata, le nuove canzoni di Michele Ranieri, il nuovo lavoro, il nuovo album Senza Te. Questa è Dimmi di No, Michele Ranieri.

cari sorrisini, eccoci in addirittura d'arrivo. Siamo i titoli di coda che già cominciano a scorrere. Si va così a chiudere il pomeriggio dei Dì di Festa Radio Sorriso, fortemente domenica. Tra poco Carlotta vi accompagnerà al settimo tramonto. Noi ci risentiamo domani e si partirà per una nuova settimana di viaggi musicali a Radio Sorriso con Oltre il Liscio. Ci salutiamo con Dania, la Dani Moss Band, Piccoli Già Grandi. Grazie cari sorrisini per aver condiviso questo pomeriggio di feste insieme. Buon proseguimento di ascolto, buona serata a voi.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Sorriso.
0: È il momento di Settimo Tramonto.
3: Edizioni Mama Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E buon pomeriggio, sorrisini belli. Ma come? Oddio, anche questa domenica. Certo che sì, anche questa domenica ho sbagliato vase. Riavvolgiamo e rifacciamo. Eccola qua, la base del settimo tramonto. Buon pomeriggio, prendiamo così questo ritmo un po' più rilassato perché è domenica pomeriggio, giustamente con questo caldo canicolare che ci sta un po' facendo boccheggiare. Spero insomma che abbiate trovato riparo in un luogo fresco con una bella bibita ghiacciata, coperti da un telo di lino per rinfrescarvi, non lo so, ci sono vari modi. Cari sorrisini belli, buon pomeriggio da Carlotta. Mi dispiace, non sono arrivata in tempo per fare il solito sketch col signor Claudio, ma vedrete che recupereremo domani abbondantemente. Prendete i vostri telefoni e iniziate a pensare a qual è la canzone che desiderate ascoltare oggi pomeriggio e poi richiedetemela chiamandolo 0423 736 680 o 0423 736 681. Se preferite invece mandare un messaggino, 345 48 45 663. E per iniziare si parta con la mazurka. Dite, questo caldo mi fa ballare la mazurka. Vabbè, ma anche solo col pensiero, non vi preoccupate. Veronica Cuneo e Alberto Calle con La Balera.

Cenciarini e dicono di noi. Rientriamo in studio, miei cari sorrisini. Io volevo annunciarvi che oggi 21 giugno, oltre ad essere il primo giorno d'estate, è anche il compleanno del principe William. E chi se ne frega, diranno alcuni di voi, altri diranno: ah, e quanti anni compie il principe William? Beh, ne compie 44. Lo dico molto lentamente perché io e il principe William siamo coetanei, ci togliamo giusto poco più di un mese e quindi direte: vabbè, cosa ce ne facciamo del compleanno del principe William? Ma naturalmente lo prendiamo come spunto per un bel sondaggio, perché insomma il principe William è passato, fatemelo dire, dall'essere il ragazzino adolescente amato dalle teenagers che lo guardavano con occhi a cuore, all'aver perso un po' di punti fascino, nel senso, cioè non è che sia un mostro, però lui già a 30 anni aveva perso praticamente tutti i capelli, e le teenager di cui prima probabilmente si sono un po' strappate le vesti, dice: ah, perché William, dove sono i tuoi capelli? E quindi il grande sondaggio di oggi è: come possiamo ovviare al trascorrere del tempo? È un sondaggio che forse avevamo già fatto. È meglio portare con orgoglio la propria calvizie, oppure siete dalla parte di tupè, trapianti, cappellini e altre cose del genere per nascondere? Fatemelo sapere, voglio proprio sapere come vi rapportate alla perdita del capello, soprattutto voi maschietti, ma anche il parere delle signore è più che benvenuto. Salutiamo Annalisa di Spinea, che manda una buona domenica sia a me che a tutti voi sorrisini. Grazie Annalisa, per te arriva la danza di Zorba dall'orchestra di Raul Casadei.

Marco Battaini e Davide Conti, in questo caso canta Marco e ci parla di Gino, un personaggio che insomma entrerà nei nostri cuori, secondo me. Chissà quanti capelli ha questo Gino, perché oggi vi sto domandando insomma qual è il vostro rapporto, soprattutto per i signori, insomma il tempo causa la caduta dei capelli, non a tutti però a buona parte della popolazione, e volevamo capire come vi rapportate a questo evento, se lo considerate un evento nefasto o se invece lo vivete serenamente. E anche ovviamente i pareri femminili sono ben accolti, infatti proprio l'amica Fiorella di Villafranca di Verona mi dice, partecipa, dice la sua e mi racconta che insomma mi dà una posizione abbastanza neutrale, perché dice bisogna saperla portare, perché ci sono alcuni uomini che effettivamente stanno proprio bene, sono affascinanti con la pelata, e invece magari altri probabilmente perché si sentono in imbarazzo, e allora questo imbarazzo traspare e si trasforma in poco fascino. Quindi uomini, abbiate l'orgoglio di ciò che la natura vi dà, speriamo insomma di poter dare un buon consiglio. Vorrei sapere cosa fanno le donne, cos'è, una domanda? No, non è un altro sondaggio, non vi preoccupate, ma il titolo di questo brano ce lo canta Le Nostre Valli.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Sorriso.
4: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Roberto Polisano e Batticuore ritorniamo nello studio di Radio Sorriso, sempre in compagnia di Carlotta, sempre fino alle 19 di questa sera, per cercare di osservare il settimo tramonto che avverrà un paio d'ore dopo la fine della trasmissione. Ma non vi preoccupate, miei cari sorrisini, noi abbiamo un sacco di immaginazione, oggi. Oggi stiamo così lanciando un sondaggio ispirato al compleanno del principe William, ovvero: è meglio portare con orgoglio la propria calvizie oppure ricorrere a rimedi come il parrucchino, il riporto, la chierica, non lo so, no, la chierica non c'entra niente, il cappellino da baseball, perché c'è anche quello. Raccontatemelo a Radio Sorriso. Io intanto vado a salutare il nostro amico Tony Merica. Ciao Tony, buona serata, buona domenica anche a te. Arriva per te Chiquitita nella versione della Portofino Band, quindi in cumbia.

dal sole, un languido momento che ci è stato regalato dalla richiesta dell'amico Ivo di Terrassa Padovana. Un bacione carissimo Ivo, buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio e buona domenica pomeriggio anche a Marietta di Pordenone che voleva questo brano. Cara la mia Marietta, ti mando un bacione, ricordiamo il tuo amore con Dimenticarti Mai.

successi di Anna Oks con l'orchestra Voice qui su Radio Sorriso. Le 17:56, è giunto il momento di chiudere la prima ora di programma e tuffarci nella seconda, ma non prima di aver fatto una piccola pausa. E prima della piccola pausa c'è anche la Tarantella con l'orchestra Bagutti.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso!
15: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736 680.
16: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Wind 3 protetti, a casa tutto bene.
0: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

6, questo era il valzer Labirinto da parte di Fabio Barbero qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Alle 18:10 abbiamo ancora un'oretta da passare assieme con tutte le vostre belle dediche richieste che farete chiamando lo 0423 736 680 o 736 681, oppure mandandomi un messaggino al 345 48 45 663. Oggi vi sto facendo un sondaggio un po' così, magari anche un po' impopolare, diciamo, riguardante la perdita dei capelli, ovvero voi siete dalla parte della pelata portata con orgoglio oppure del parrucchino o del cappellino o del riporto? Insomma, raccontatevi la vostra, come ha fatto Fulvio, che molto sinceramente mi ha detto: guarda, io quando ho iniziato a perdere i capelli prima mettevo il cappellino, poi ho iniziato a fare il riporto per le occasioni in cui il cappellino non si poteva portare, e poi quando intanto loro continuavano a cadere, alla fine ho deciso di portare la mia pelata con molto orgoglio, e devo dire che è molto felice anche mia moglie, vedi, bravo Fulvio, ti mando un bacione. E arriva per te Roberto Scaglioni, ecco qui, ce la canta Manuela, questa Arrivederci.

0: Ruggero Scandiuzzi con Assifuè, c'è la richiesta Maria di Mira. Ciao Maria, buona serata. Buona serata con questo brano così ricco di passione. Allora, abbiamo un parere sulla questione pelata o riporto. Sentiamo cosa dice Claudio.
1: Sempre terrò sempre per la pelata bella lucida.
0: Oh.
1: Anche se comunque al momento i miei capelli li ho ancora.
0: Facile, bianchi, allora.
1: Bianchi, me li faccio bianchi per solidarietà con quelli di una certa età, insomma, ma li faccio bianchi. E un'altra cosa. Grazie per quel valzer, come hai detto, che si chiama Labirinto.
0: Labirinto, esattamente.
1: Bello, bello, bello.
0: Bene.
1: Peccato non avere una ballerina all'altezza di ballare quel bellissimo brano. Grazie, ciao Claudio.
0: Ciao Claudio, dai, speriamo che una ballerina che abbia voglia di ballare un bel valzer con te si palesi in qualche modo. Dai, io te lo auguro di cuore. Adesso arriva Marco Zeta invece con il cifolo del vapore.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: L'inflazione

0: prezzi per Market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia, Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
7: La bella stagione è...
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Di Renzo Biondi, la voce è quella di Michela. Lasciati raggiungere qui su Radio Sorriso. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare assieme. Saluto Giacinta e Lina che ci stanno ascoltando mentre riposano in questo ozioso pomeriggio domenicale. Cari amici sorrisini, è giunto il momento di ballarci un'altra cumbia. Lo sapete? Sì, è proprio giunto quel momento. C'è Samuele Loretucci con la casciana.

canzone di Laura Pausini con Ilaria Veronese. Adesso velocemente, prima di salutarci, andiamo a Gaglio a salutare Maria. Ciao Maria, buona serata a te. Arriva Davide Montali con Baciarti a mezzanotte.

sulle note del tango Montecristo suonatoci da Atos Bassissi, cari amici, è già arrivato il momento di salutarci per questa domenica. Cari bei sorrisini, vi auguro un buonissimo prosieguo di serata, ma sicuramente sarà fantastico perché adesso arrivano Tiziana e Max con le più passate, quindi rimanete in nostra compagnia. Noi ci risentiamo domani alle 16:30 per l'inizio di una nuova settimana in compagnia dei colori della musica. A ritmo di mambo vi mando un bacione e vi do l'appuntamento giusto appunto a domani. Questo è il Tequiero Mambo con l'orchestra di Paolo.

0: Avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno, dalle ore 21, Viale Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Esteroletti. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile, quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme partite da pedane in legno accatastate hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Seconda vittoria consecutiva per lo spagnolo della Ducati, ora a meno 40 da Bezzecchi, che si è scusato con l'addetto di pista dopo lo schiaffo costatogli la squalifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Sorriso.
5: È il momento di Le più passate.
6: Posizione numero 13.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio amici di Radio Sorriso TV e Radio FM, ben ritrovati, è il momento della classifica delle più passate.
1: Esattamente, buonasera, buon pomeriggio, buona cena se state cenando, visto che sono le 19.30, cosa volevo dire? Massimiliano e Tiziana iniziano le 12 canzoni più suonate richieste della settimana con questa sorta di classifica.
0: Esatto.
1: Ma visto che ci stiamo avvicinando anche al Natale, no al Natale, scusa, all'estate, porta pazienza, oggi è così, oggi sono arrivato di fretta all'estate, guardate che bello sfondo che abbiamo. Piace?
0: Esatto.
1: Qua c'è anche l'ombrellone, ma non si vede.
0: Non si vede.
1: Vedete che c'è l'ombrellone, carino.
0: Se esatto, è arrivata l'estate e sono arrivati anche i momenti dei Sorriso in Piazza, quello che ascolteremo insieme e venerdì prossimo l'affronteremo ballando insieme anche a io, Max, il nostro Alex,
1: esatto,
0: e agli ospiti che verranno a trovarci. L'abbiamo appena ascoltato, Graziano Cianni con Romantico ce la canterà sul palco del Festival Tobagi, dove andremo appunto venerdì prossimo.
1: Esattamente, brava Tiziana, e noi proseguiamo, andiamo verso la vetta, alla posizione numero 11, Dentro me di Roger, La voce del sole, alla posizione numero 11.
0: Alla posizione numero 10 ascolteremo Divina con Valeria Marini, e adesso...
1: E adesso
0: Roger,
1: La voce del sole.
2: Dopo tanto, tanto tempo, ho creduto all'amore.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Domani

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: E ritorniamo in diretta radio e TV in contemporanea sulle frequenze di Radio Sorriso e Radio Sorriso TV, dopo aver visto Pietro Galassi con un'altra bella canzone che si è posizionata alla numero 9, Sinfonia d'amore.
1: Alla posizione numero 8 ascolteremo Elena Cammarone con Sei tutto.
0: Grazie, lo so che sei gentilissima.
1: No, è il titolo.
0: Ok, alla posizione numero 7 e ci stiamo... Senti il profumo della vetta? Alla posizione numero 7, Cica Cica, Dante Effetto, Musica. Vogliamo ricordare anche agli ascoltatori e ai telespettatori soprattutto che se volete vedere la replica di tutte le 12 canzoni che abbiamo presentato e abbiamo visto, si possono sintonizzare domani sera dalle 19.30 alle 20.30 solo sul canale televisivo, perché solo il lunedì ci sarà la replica di tutte queste meravigliose canzoni che andiamo ad ascoltare. Ma adesso...
1: Chicca chicca, Dante Effetto,
0: no,
1: Musica.
0: No, adesso c'è la camma. C'è la camma, amica mia. La camma. C'è la camma.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
0: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: Martedì Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: E abbiamo appena visto la posizione numero 6 con Confini, Federico Ollivotti.
1: Quindi metà classifica se n'è andata.
0: L'abbiamo passata.
1: L'abbiamo salutata. Adesso ci avviciniamo alla vetta. Alla posizione numero 5 o alla numero 5, che dir si voglia, Gianfranco Foscoli con Destino.
0: Alla posizione numero 4 abbiamo Abanero, Abanero, Abanero, sì, con
1: Mary Rinaldi. Oh, bene, bene, bene. E alla posizione numero 3 ve lo diciamo dopo, sì, perché adesso
0: non
1: ci
0: corriamo,
1: fermiamo.
0: Non corriamo. Dai, con calma.

0: sì, era proprio lui, Matteo Bensi, con Un bacin d'amore alla posizione numero 3.
1: Va bene, e allora chi ci sarà alla posizione numero 1? Volete saperlo? Ah, dovete aspettare. Eh sì, devi
0: Ma devi
1: ricordare
0: dire la
1: qualcosa.
0: numero 2.
1: Sì, beh, no, certo, sicuramente. Ricordiamo qualche appuntamento che ci vede protagonista noi di Radio Sorriso? Sì?
0: Sì, di certo l'abbiamo ricordato
1: Ma
0: prima,
1: lo
0: venerdì
1: ricordiamo ancora.
0: 26 giugno,
1: Dalle
0: esatto,
1: 21.
0: alle 21, ingresso libero, con Alex, io che sono
1: E
0: Tiziana e
1: io, che
0: Max,
1: sono, sì.
0: ecco,
1: Per gli
0: ribadiamolo,
1: amici Max.
0: beati gli ultimi perché saranno i primi, anche se
1: Esatto,
0: nominati per
1: la
0: ultimi.
1: stella più brillante è sempre
0: Ecco,
1: l'ultima.
0: poi ci saranno come super ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra
1: Non vedo l'ora.
0: Sorriso, con la loro ultima hit Dillo alla Luna, che sempre la seguiamo, anche abbiamo visto anche qui in Radio Sorriso TV, non solo in
1: E
0: radio.
1: infatti si è posizionata alla numero 11.
0: Esatto, e poi Graziano Cianni, giovane interprete e grande autore di tanti successi, uno fra gli ultimi
1: Come? Eh
0: Rhapsody.
1: sì. Quindi venerdì 26 giugno, appuntamento, visto che l'ingresso è gratuito, non si paga nulla, venite a trovarci al Tobagi Festival San Biagio di Callalta. Ma orbene, orbene! Chi dice così? Salutiamo Claudio.
0: Esatto.
1: Vorrei fermare il tempo, Francesca Mazzuccato alla numero 2. Eh sì, e alla numero 1.
0: Dillo alla Luna con l'orchestra Sorriso. Abbiamo appena detto infatti che la nuova hit di Valentina e Stefania dell'orchestra Sorriso è proprio questa,
1: Eh sì.
0: e oggi la sentiamo al primo posto.
1: E quindi?
0: E
1: Cosa che non ci
0: quindi
1: resta altro che andarcene.
0: salutare, se non volete piangere, meglio ridere.
1: Ricordiamo l'appuntamento domani 19:30, 20:30, solo sul canale televisivo di Radio Sorriso TV. Un bacio, un abbraccio, buona domenica, ciao.
0: Ciao!
1: Via.

0: Avete ascoltato le più passate. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.

0: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ampi spazi soleggiati, ancora qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi, temperature massime stabili con valori che toccheranno anche i 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Radio Sorriso.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: L'inflazione sa.

0: scelta aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Monica, motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marò e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
21: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: L'inflazione sale.

0: prezzi per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Martedì 28 luglio a San Zenone.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenza.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 22 e 2 minuti.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: pizza.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 23 e 3 minuti.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sorriso! Radio Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai!
3: Ultima chiamata.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: più sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Sorriso, ovvio. È l'una e zero minuti.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.